erano solo le lampade e la bianca sia unica. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare. Quali improvvisi.

bevi, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.